dire cosa ha combinato la Roma, ma si è posto a dire non vale come arriva, ne vale quanti volali, ne vale come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, come arriva, Grazie a tutti.

0: su istante. Lo stesso accade nel verbo che ti direi che sta parlando di qualcosa, ma se non ti sei usato come ti peccano per me, magari mi dico, ma se non ti peccano per me, se non ti sei usato per me.
1: Ma se io vado in lì, se mi perico, ma se non ti peccano per me, non cambierai il sangue, io ti

questo vi parlo perché lì sono quelli che sono a vedere il vostro obiettivo, non so se sono quelli che sono.

la stai mangiando la mamma, fai la mia mamma lì, e poi si alzano con un pagliato, un abbraccio.

0: non soltanto la nostra visione, ma
1: anche la nostra
0: visione. La nostra visione è la nostra visione, la nostra visione è la nostra visione. La nostra visione è la nostra visione, la nostra visione è la nostra visione. La nostra visione è la nostra visione, la nostra visione
1: è la nostra visione. La nostra visione è la
0: nostra visione, la nostra visione è la nostra visione. La nostra visione è la nostra visione, la nostra visione è la nostra visione. La
1: Thank you.

Sono i miei, non per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio, ma per il mio,

trato su quanto lo intende, allora io non imputerei a Dio. Ma poi perché dovrò magari che non ha provato a non imputare poi che io non imputerò, non è ben meritata

0: ciò sta intanto in Canada, la tesi può essere accaduta, anche se tu saprai la confonda di una sazione.
1: Thank you.

dalla sofferenza, ma esprime la qualità con la lanciata, con la qualità, ma con la qualità di un'intervento, con la qualità della fede, si va a dare, su quelli si muovono.

0: Tutto l'altro per la foto lo guardo con la sua chiesa.
1: Sali per la sua chiesa, sì. Nimi sua chiesa, sì.
0: Ci lo guardo, ma se va su, con cavo. Carama sparta, la fuori sul cavo.
1: Non ti pan, la tua pan, stiamo a nuovo.
0: Su, staremo, su, come è di un piano.
1: E io, come va, e fino a tuara, giorni e quantari, sardi. Grazie a tutti.

se quando dite quando ne sappiamo di segni fanno in realtà che la risolvo per altri mercati ora te vado a dire qua a stare con gli ecco la dirvi è così o come mi parla di tra costa ma a te viene a parte con un pinchino per il cucino in situazione un lì ne pago di poter coccata e a sapere come così per te vede che sono sono nei suoi tre articoli sia lì che il cucinato poter così natale con le pale che se da cuore che si ha scarno mi ritrova poter cattare a cosa